0: carcajada. Queda con ustedes la adrenalina pura. Mario Villa.
1: Superstars, return to splendor with Rock and Roll Inferno.